0: Da fame.
1: E va bene lo so.
2: Poi a pipe.
1: A pipe.
2: A pipe. A pipe. A pipe. A pipe.